cosa, ma cosa, ma cosa, ma cosa, basta solo sol. Yonce, Yonce, basta Yonce, ma cosa.